0: Radio Idea.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: casa.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, missaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Sono le 3.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: No matter what, you got

0: This is it, girl.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Okay,
1: Sono le 7:01. Ora
2: esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

a cercare con la scusa di doverti parlare perché mi piace.

0: Bam Bam Bambina.
1: 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 25 maggio. Ariete, alcune preoccupazioni vi impediranno di vivere in maniera spensierata, eppure avete innumerevoli armi per vincere qualsiasi battaglia. L'amore vive una fase di confronto. Toro, una luna ancora favorevole vi permette di vivere al meglio la giornata, sarete intuitivi e prenderete ottime decisioni. Curate anche la forma fisica. Gemelli, l'amore può regalarvi ancora una possibilità per rendere stabile una storia appena iniziata. Sul lavoro dovete fare attenzione a ciò che vi viene detto. Cancro, non sarete di buon umore a causa di alcune noie che riguardano l'ambiente domestico, cercate di venirne a capo rapidamente. Il lavoro vive una fase di incertezza. Leone, non lasciate le cose in sospeso, qualcuno forse sta aspettando una vostra risposta e allora fatevi sentire. I single possono conquistare chiunque in amore. Vergine, i rapporti professionali stanno vivendo un momento delicato in cui i confronti sono all'ordine del giorno. L'amore è in netta ripresa. Bilancia, gli affari e il lavoro devono essere la prima preoccupazione, la concorrenza è agguerrita, ma potete ottenere ottimi risultati. Appena potete, concedetevi il meritato riposo. Scorpione, vivrete una giornata intensa in cui succederanno cose interessanti sul lavoro e nella vita privata. Venere è bellissima per chiunque debba viaggiare. Sagittario, avete l'occasione per gestire meglio alcuni rapporti personali e professionali che ultimamente sono andati un po' in crisi. Sul lavoro non fatevi ingannare dalle facili promesse. Capricorno, un problema sul lavoro non può diventare motivo di nervosismo eccessivo, gli imprevisti fanno parte del gioco. Attenzione alle complicazioni che porta la luna in amore. Acquario, sul lavoro avete davvero mille possibilità per ottenere quello che desiderate, non esitate a chiedere l'intervento di una persona se necessario, non trascurate i vostri doveri in famiglia. Pesci, la luna contraria non è il massimo per affrontare al meglio una discussione sul lavoro. Cercate però di non essere eccessivamente nervosi. In amore soffriranno i rapporti stabili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lo scenario meteorologico non cambia in avvio di settimana sull'Italia, con la presenza dell'anticiclone che domina in contrastato al centro-nord, lascerà un po' più ai margini il sud, con ancora delle infiltrazioni di aria più fresca da nord-est che porteranno degli annuvolamenti sparsi in un contesto comunque soleggiato in Puglia e maggiori addensamenti sulla dorsale appenninica nel pomeriggio. Temperature comunque in aumento, massime fino a 27-28 gradi sulle aree interne, un po' più contenuti i valori sulle zone costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense.

0: tendenze all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico, un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lo scenario meteorologico non cambia in avvio di settimana sull'Italia, con la presenza dell'anticiclone che domina incontrastato al centro-nord, lascerà un po' più a margine il sud, con ancora delle infiltrazioni di aria più fresca da nord-est che porteranno degli annuvolamenti sparsi in un contesto comunque soleggiato in Puglia e maggiori addensamenti sulla dorsale appenninica nel pomeriggio. Temperature comunque in aumento, massime fino a 27-28 gradi sulle aree interne, un po' più contenuti i valori sulle zone costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
4: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 25 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bedale, il venerabile dottore della Chiesa, e Santa Maria Maddalena dei Pazzi, vergine carmelitana, nota per le sue visioni mistiche. Il sole è sorto alle 5:38 e tramonterà alle 20:38. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1961. Davanti al congresso americano, il presidente John Kennedy annuncia lo storico obiettivo della NASA: portare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Nasce ufficialmente il programma Apollo. Nel 1977 nelle sale americane esce il primo capitolo di Star Wars, e successivamente rinominato Episodio 4, Una nuova speranza, l'inizio di un mito della cultura pop mondiale. Nel 2001 muore a soli 42 anni la leggenda del basket italiano ed europeo Sinisa Mihajlovic. Anzi no, scusate l'lapsus sportivo. Oggi ricordiamo la scomparsa del mitico Malcolm McLean, l'inventore del container marittimo che ha rivoluzionato il commercio mondiale. Nel 2005, nella finale di Champions League più pazza della storia, Liverpool rimonta 3 gol al Milan nel secondo tempo e vince la Coppa ai calci di rigore. Una notte indimenticabile e dolorosa per i tifosi rossoneri. Gli auguri oggi? Beh, oggi si ricorda la nascita di uno dei santi più amati e venerati d'Italia, Padre Pio da Pietrelcina. È nato anche Cillian Murphy, lo straordinario autore irlandese, premio Oscar per Oppenheimer, indimenticabile protagonista della serie Peaky Blinders. Compie oggi 50 anni, un traguardo tondo e importante. Emma Marrone, auguri alla grintosa cantante salentina, una delle voci più amate del pop italiano. Marco Bellinelli, il campione del basket italiano, primo e unico azzurro ad aver vinto un titolo NBA e la gara del tiro da 3 punti. È tutto, vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Report, il nostro consueto approfondimento. Pianeta Oggi, dunque, vi ricordate quando Donald Trump diceva parecchie settimane fa che la guerra in Iran oramai era da considerarsi terminata, o comunque che mancava pochissimo? Poi abbiamo visto come sono andate le cose. Ecco, c'è da chiedersi quanto questi statisti sono attendibili. Lascio a voi trarre le più ovvie conclusioni di fronte a un dato di fatto che vi ho appena portato alla luce. Ed ora veniamo al tema di oggi. Parleremo di lavoro interiore. Noi siamo, conosciamo molto quello che vediamo all'esterno, ma conosciamo poco o quasi per niente quello che c'è dentro di noi, la psiche, il nostro io, diciamo. Allora, ne ho voluto parlare con Gaetano Pedulla, esperto del lavoro interiore e anche della scienza dello spirito, per un motivo ben preciso, perché mi è arrivata notizia che questa materia, il lavoro interiore, in alcune scuole del Latino America è vista come materia integrativa nelle scuole, nei vari corsi scolastici. Dunque, il sottoscritto lo ha raggiunto in occasione di una conferenza. Sentiamo subito il nostro servizio.
2: Ritroviamo Gaetano Pedulla e volevo farti una domanda che mi incuriosisce in modo particolare, perché quando tu vai in Messico e il lavoro interiore, questa materia che tu stai portando avanti, stai divulgando, è richiesta anche nelle scuole. È così?
3: Sì, assolutamente, direi non solo in Messico, ma anche in Brasile. In Messico accade a Saltillo, e nella città di Saltillo, che è nel nord del Messico, mentre in Brasile è prevalentemente a San Paolo, ma poi ci sono anche altri luoghi. Sì, si tratta di un lavoro interiore semplificato, cioè strumenti che noi in qualche modo trasmettiamo ai giovani in modo tale che sostanzialmente abbiano due possibilità in più. Allora, il primo aspetto è l'aspetto emozionale, psichico, di disagio, cioè in pratica trasmettiamo uno strumento, un esercizio, una tecnica, una metodologia che aiuta loro ad esprimere il disagio psichico ed emozionale nel momento in cui emerge. E lo scopo di trasmettere un esercizio di questo tipo qual è? È che in condizioni di vulnerabilità, per esempio all'interno di una favela o di un quartiere dove diciamo regna sovrano lo spaccio della droga e di stupefacenti, e dove accadono di continuo episodi di violenza, dare strumenti ai giovani proprio per affrontare il disagio in modo tale che non cadano nel meccanismo della violenza, che risponde alla violenza. E quindi in questa maniera loro hanno un modo per esprimere, per sfogare la sofferenza, e quindi è più difficile che la esprimano poi in modo violento attraverso dei gesti terribili, no? Tipo un assassinio, tipo appunto un litigio, no? che poi ricorre all'uso di violenza stessa. E l'altro aspetto che noi cerchiamo di stimolare nelle scuole è il contatto profondo con se stessi e con la natura, perché la natura risponde a un'intelligenza. La natura possiede un'intelligenza di gran lunga superiore alla nostra. La perfezione, la meraviglia, la pace che noi possiamo riscontrare, no? Nel guardare semplicemente un cielo stellato, quei cieli bellissimi, no? Che magari puoi vedere in quei luoghi dove non c'è inquinamento luminoso, dove l'aria è un pochino più secca, non c'è tanta umidità, vedi quella meraviglia, quella perfezione, no? Che ti trasmette un qualcosa di meraviglioso. La stessa cosa accade se tu ti trovi, no, in un luogo molto silenzioso, in mezzo alle montagne, nei boschi o nelle nevi, e la natura ti trasmette una sensazione di pace, di armonia, di profonda unità. Ecco, questa unità esiste a prescindere dall'essere umano, esiste a prescindere da noi, e noi siamo parte della natura. E quindi attraverso il respiro e un'introduzione opportuna al respiro, noi stimoliamo nel giovane una capacità autonoma di entrare in connessione, in unità con la natura stessa, rallentando il ritmo del respiro, respirando, cioè effettuando una respirazione circolare dove si intervalla l'ispirazione, una piccola apnea, l'espirazione, di nuovo una piccola apnea e di nuovo ricomincia il ciclo. Piano piano il giovane in questo modo riesce a sentirsi molto più, inizialmente più rilassato, rilasciando la tensione della giornata, e come effetto secondario la mente tende gradualmente a svuotarsi e accade che il giovane stesso incomincia a sentire una connessione di amore con la natura, una pacificazione interna, azione interna. Non è quello l'obiettivo, ma accade che questa sensazione di unità diventi sempre più forte. E quindi con questo noi cerchiamo di trasmettere ai giovani il concetto che la pace prima di tutto la dobbiamo trovare dentro. Non la possiamo trovare in una relazione affettiva, non la possiamo delegare a un'amicizia, a un risultato scolastico, a un risultato di carriera, perché niente potrà soddisfare la nostra necessità di sentire amore, di sentire unità, di sentire che tutto è interconnesso. Questo lo possiamo trovare solo e unicamente dentro di noi. Ecco, quindi cerchiamo semplicemente di gettare un seme dove chi sperimenta, cioè il giovane, abbia almeno il modo, qualche istante, di sentire, di attingere da questa profonda unità che esiste tra ogni creatura vivente e la natura. E non è che questo appartiene all'essere umano, appartiene a tutti gli esseri viventi, incluso l'essere umano. Ed è bellissimo vedere negli interventi nelle scuole messicane e brasiliane come i giovani rispondono a questi stimoli. Quindi sì, noi cerchiamo di fare del nostro meglio trasmettendo queste due metodologie. Ecco.
2: Ecco, benissimo. In Italia la cosa è sentita come in America Latina, come in Messico, oppure la situazione è diversa? Brevemente.
3: Ma sostanzialmente in Italia ci sono delle leggi un pochino diverse rispetto al Brasile e Messico, e quindi per poter agire nelle scuole sono necessari ulteriori strutture, ulteriori permessi. In questo momento noi non abbiamo, per cui è semplicemente la difficoltà che abbiamo in Italia, una difficoltà operativa, attuativa, dovuta al fatto che dobbiamo un attimo organizzarci come associazione per poter poi agire in modo corretto, in modo legale all'interno delle strutture scolastiche, cosa che in Messico o in Brasile in questo momento non si pone questo problema. Ecco, quindi la motivazione è semplicemente questa. Comunque abbiamo agito in un contesto scolastico attraverso un progetto particolare diversi anni fa, e comunque il risultato è stato buono. Ecco, quindi insomma i giovani sono giovani in tutto il mondo, quindi non solo in Messico, in Brasile, ma insomma alla fine l'essere umano è essere umano, giovane o anziano che sia, puoi operare dove è possibile operare. Ecco, quindi non c'è differenza in questo senso tra Italia e Latina America, ecco, semplicemente una differente modalità operativa e anche differenti leggi. Quindi vedremo, insomma, lavoreremo in questa direzione, Massimo.
2: Grazie, Gazzano Pedolà. Tra altre cose, vedo che in quei paesi anche la stampa vi segue, radio, televisione, ho visto anche tramite internet che riusciamo quindi a ricevere lo streamer, ampi servizi, diretta da studio. Complimenti per questo lavoro e ci vediamo presto, Gaetano.
3: Sì, grazie molto, Massimo. Sì, in Messico c'è una grande apertura da parte dei canali di comunicazione su certi temi, c'è una maggiore sensibilità. In Italia è un po' più difficile, senz'altro, a parte insomma casi come il tuo e pochi altri, di solito c'è molto meno ascolto.
2: Ecco, finché resistiamo, perché qui in Italia si cerca di fare scacomatto a quelle televisioni in modo particolare locali che sono un po' più indipendenti. Questa è una notizia che ti do comunque, ecco, già verificato e già subito proprio. Parecchi oscuramenti ultimamente, soprattutto dopo il Covid, stiamo patendo, ecco, e la cosa non ci va giù comunque. Ad ogni modo, grazie ancora per tutte queste informazioni, noi per quanto possiamo siamo sempre a disposizione.
3: Grazie Massimo, un piacere.
1: Riprendiamo da studio, ringrazio Gaetano Pedulà per tutte queste spiegazioni, questi approfondimenti, ecco, veramente molto interessanti. Lo ritroveremo anche prossimamente, perché con lui vorremmo proprio fare uno studio che va in questa direzione. L'argomento è molto interessante. Dunque io per il momento mi fermo qui, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana, come sempre, agli stessi orari. Dunque, a presto.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la Donna Laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
4: Radio Idea.

0: Anche quest'anno, tra colpi di scena e critiche e cose varie, sì, è andato il Festival di Sanremo, 76esima edizione, l'ultima al momento condotta da Carlo Conti. Poi, come avete, poi come si sa, sarà Stefano De Martino il prossimo direttore artistico e presentatore della Kermesse Sanremese. Beh, vedremo un po', ci saranno anche lì tante critiche, è bello che non balla, e poi sicuramente si farà vedere che è bello e sa ballare, e quello già lo sappiamo, anche presentare. Detto tutto questo, un ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Nelisto, io sono Alex Dessì. Sì, anche oggi abbiamo aperto con un bel successo del passato, anno 1985, Grace Jones con Slow the Rhythm.
1: Troppo forti
2: con Alex Dessì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex Dessì.

0: Clementino li vedrei bene in coppia a Sanremo con un nuovo brano, voi che ne dite? No, ma Sanremo 2026 è appena terminato e ora sì, prima c'è stato l'antipasto con ci hanno fatto due cose così per tanti giorni e ora ne faranno ancora per tantissimi altri perché si parlerà ancora di Sanremo. Ma voi siete contenti del brano che ha visto, che ha vinto il festival? O avete, o avevate altri brani in mente? Fatecelo sapere inviando così un messaggino qui in radio e noi poi lo diremo in diretta. Dai, dai, fateci sapere. Noi abbiamo fatto la nostra classifica, io e Stefano Galisso, è proprio diversa una dall'altra, dobbiamo dire, perché per me sul podio dovevano salire loro.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

mi sbilancio mai sui miei gusti musicali, ma devo dire che per me i vincitori morali sono loro. Per me dovevano vincere loro il Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini, ma il nostro Stefano ci ha azzeccato in pieno. Lui è un romanticone.

0: sì.
1: Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, con questo brano ci rappresenterà all'Euro Festival. Vedremo un po' come andrà. Sicuramente farà molta scena e piace al resto d'Europa quando ci sono questi artisti che fanno tanto rumore, tanta scena anche visiva. Sicuramente andrà bene, ma glielo auguriamo, glielo auguriamo. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Rimanete qui, eh!
2: Troppo forti con Alex De Sì.

0: Ho capito, sì. Mica sushi.
1: 25 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi. Nel 1947 l'attore Flavio Bucci. E nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
5: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 25 maggio. Ariete, alcune preoccupazioni vi impediranno di vivere in maniera spensierata, eppure avete innumerevoli armi per vincere qualsiasi battaglia. L'amore vive una fase di confronto. Toro, una luna ancora favorevole vi permette di vivere al meglio la giornata. Sarete intuitivi e prenderete ottime decisioni. Curate anche la forma fisica. Gemelli, l'amore può regalarvi ancora una possibilità per rendere stabile una storia appena iniziata. Sul lavoro dovete fare attenzione a ciò che vi viene detto. Cancro, non sarete di buon umore a causa di alcune noie che riguardano l'ambiente domestico. Cercate di venirne a capo rapidamente. Il lavoro vive una fase di incertezza. Leone, non lasciate le cose in sospeso. Qualcuno forse sta aspettando una vostra risposta e allora fatevi sentire. I single possono conquistare chiunque in amore. Vergine, i rapporti professionali stanno vivendo un momento delicato in cui i confronti sono all'ordine del giorno. L'amore è in netta ripresa. Bilancia, gli affari e il lavoro devono essere la prima preoccupazione. La concorrenza è agguerrita, ma potete ottenere ottimi risultati. Appena potete, concedetevi il meritato riposo. Scorpione, vivrete una giornata intensa in cui succederanno cose interessanti sul lavoro e nella vita privata. Venere è bellissima per chiunque debba viaggiare. Sagittario, avete l'occasione per gestire meglio alcuni rapporti personali e professionali che ultimamente sono andati un po' in crisi. Sul lavoro non fatevi ingannare dalle facili promesse. Capricorno, un problema sul lavoro non può diventare motivo di nervosismo eccessivo, gli imprevisti fanno parte del gioco. Attenzione alle complicazioni che porta la luna in amore. Acquario, sul lavoro avete davvero mille possibilità per ottenere quello che desiderate. Non esitate a chiedere l'intervento di una persona se necessario. Non trascurate i vostri doveri in famiglia. Pesci, la luna contraria non è il massimo per affrontare al meglio una discussione sul lavoro. cercate però di non essere eccessivamente nervosi. In amore soffriranno i rapporti stabili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lo scenario meteorologico non cambia in avvio di settimana sull'Italia, con la presenza dell'anticiclone che domina in contrastato al centro-nord, lascerà un po' più ai margini il sud, con ancora delle infiltrazioni di aria più fresca da nord-est che porteranno degli annuvolamenti sparsi in un contesto comunque soleggiato in Puglia e maggiori addensamenti sulla dorsale appenninica nel pomeriggio. Temperature comunque in aumento, massime fino a 27-28 gradi sulle aree interne, un po' più contenuti i valori sulle zone costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, scusi, perdoni il disturbo. Siccome noi oggi apriamo, no, dopo tutta l'estate di pausa, volevo chiederle gentilmente un in bocca al lupo da parte sua, un qualcosa da dare a chi ci sta ascoltando.
0: Ma sì, ma chi è?
1: Supermarket.
0: E dov'è il supermarket?
1: Nel supermarket siamo dalle parti di Marina di Grosseto, però noi apriamo oggi perché sono quasi 3 mesi abbondanti che siamo chiusi.
0: Ah, ho capito.
1: Quindi cosa potremmo fare così per aprire in maniera un pochino più gioiosa, diversa?
0: Ah, senta, guardi, io proprio non so cosa dirgli perché sono vecchia, le idee ormai non ce l'ho più, ho la testa proprio spenta.
1: Ah, vabbè, comunque niente, un in bocca al lupo,
0: grazie.
1: Così apriamo.
0: Un bocca al lupo per tutto, guardi, grazie.

Cari amici, bentornati a questa nuovissima stagione di Supermarket Show. Bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto sempre da Daniele Dalmuto, direttore di questo bizzarro supermercato. Come avrete avuto modo di ascoltare, siamo già partiti con i migliori auguri per questa buona stagione da questa deliziosa e dolce signora che ci ha così gentilmente concesso qualche secondo del suo prezioso tempo giornaliero. Detto questo, volevo ricordarvi che la ricetta perfetta di Supermarket, bene o male, è sempre la stessa: buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti per questa nuovissima stagione autunno-inverno che veramente sarà qui col botto, come si dice, col botto.

Con la nuovissima stagione incomincia anche il nostro appuntamento consueto con l'almanacco del giorno dopo. Incominciamo con San Rododendro. San Rododendro non era un santo normale, parlava con i fiori. Un giorno decise di fare una processione in cui tutti avrebbero dovuto camminare con una pianta in testa come cappello. Alcuni fedeli si misero cactus, ovviamente con risultati dolorosi, altri girasoli che si piegavano verso il sole facendo ondeggiare la folla come un campo giallo. Alla fine arrivò lui con una coroncina di rododendri profumati che attiravano api e farfalle. La processione si trasformò in una festa colorata e ronzante. Da allora è venerato come patrono delle piante in vaso e delle passeggiate floreali.

0: Sì, pronti, salve, scusi, no, volevamo chiederle cosa ci può aggiungere a questa storia del santo.
1: Che?
0: Il santo, San Rododendro, di cui abbiamo parlato poco fa. Ah, lei non ha ascoltato, quindi non era con noi prima.
1: No, assolutamente.
0: Ah, mi scusi.
1: No, arrivederci.

0: durante la trascorsa estate, diciamo che questo tempo di attesa ci è servito anche per fare incetta di tutte le notizie assurde che sono accadute nell'arco di quest'estate in Italia, nel mondo, insomma ce n'è veramente di tutti i tipi. E direi di incominciare subito con questa che arriva direttamente da il Regno Unito, dove commercianti e residenti di questa piccola zona hanno allertato, diciamo, le forze di polizia e i tecnici per una sospetta fuga di gas. È scattato l'allarme, poi in realtà c'è stata la amara scoperta: era tutta colpa di un frutto, uno strano odore che ha scatenato il panico in un quartiere di Leetham, una cittadina nel Lancaster in Inghilterra. Dopo aver sentito una puzza simile al gas, i residenti e i commercianti della zona hanno lanciato l'allarme. A risolvere il caso ovviamente è stato un fruttivendolo locale, che ha spiegato che l'odore arrivava dai magazzini del negozio dove era stata stoccata una partita di durian, un frutto tropicale dalla buccia spinosa e dall'odore pungente, che le ha fatto ovviamente guadagnare l'appellativo di frutto più puzzolente del mondo.
1: Chi è che parla?
0: Supermarket, ha sentito che c'è questo odore simile quasi al gas, diciamo così.
1: No, perché da noi?
0: Sì, è un po' nella zona, cioè no, in realtà è successo in Inghilterra, però questo odore pare che stia arrivando anche qui in zona, ma in realtà è soltanto un frutto in decomposizione.
1: Ma da chi parla?
0: Supermarket. Cioè lei stamattina non ha sentito nulla di strano fuori, di puzza, così?
1: Io dico la verità, io sono stata, non sono ancora andato fuori, però ho aperto le finestre e non ho sentito niente.
0: Comunque, in caso dovesse sentire questo odore che potrebbe assomigliare a una perdita di gas, in realtà non è una perdita di gas, ma è semplicemente un frutto che pare stia andando in decomposizione. Ecco, volevamo avvisare di questo.
1: Ah, va bene.
0: Allora, grazie e buona giornata.
1: Grazie.

ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

Ogni giorno, ogni settimana, scusate, un album musicale che ha fatto la storia della musica, donandovi, regalandovi l'ascolto di una canzone presa dallo disco stesso in ogni giorno della settimana. Ovviamente non tutte, perché noi trasmettiamo 5 giorni a settimana, quindi delle canzoni dell'album scelto andremo a prelevare ovviamente quelle che per noi sono le più caratteristiche e le più importanti. Incominciamo questa settimana parlando di un EP, di un disco meraviglioso dei Beatles, del Magical Mystery Tour. Progetto dei Beatles uscito nel 67, che comprende sia una trasmissione televisiva, un film per la TV, che una raccolta di brani musicali che ne fanno da colonna sonora. È stato pubblicato come doppio EP l'8 dicembre del 1967 negli Stati Uniti, poi intenzionalmente a partire dal 76 è uscito come LP, includendo le tracce del film più alcuni singoli già pubblicati nel corso dell'anno, tipo Hello Goodbye, Strawberry Field Forever, Penny Lane, All You Need Is Love, Baby You're a Rich Man. Musicalmente riflette l'epoca psichedelica dei Beatles post Sgt. Pepper, che è stato anche quello un disco veramente meraviglioso. Ne parleremo più avanti, perché in copertina ci sono dei personaggi molto particolari. Il progetto arrivò in un momento non facile: dopo la morte del manager Brian Epstein, la band dovette reinventarsi prendendo decisioni più autonome. Infatti questo album è stato totalmente prodotto in autonomia. Partiamo con il primo brano che abbiamo scelto per quest'oggi, che è I Am The Walrus, una delle tracce più sperimentali e visionarie dei Beatles, scritta da John Lennon, accreditata a Lennon McCartney. È un miscuglio di immagini surreali, nonsense, giochi di parole, un invito a non dare per scontato il significato letterale delle cose. Il Walrus viene ispirato dal poema di Lewis Carroll, Through the Looking Glass, e Lennon ammise di avere un po' confuso i ruoli dopo aver riletto il poema. Ci sono sezioni che Lennon mise insieme da frammenti diversi, idee, rime, versi sparsi, per creare qualcosa di più che la somma delle parti.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, come le sembra questa canzone quindi che abbiamo scelto?
0: Bellissima.
1: Bella, vero? Abbiamo preso forse del disco la più bella, I Am the Walrus dei Beatles.
0: Ecco.
1: Ecco, lei cosa le piace dei Beatles oltre questa, magari qualcos'altro?
0: No, non lo so, guardi.
1: Vabbè, andiamo avanti che finiamo, vabbè, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci.
2: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, se ci potesse indicare la situazione di oggi in zona Cingoli, in provincia di Macerata.
1: È nuvoloso, perché?
2: Ah, nuvoloso, quindi, ma in assenza di precipitazioni o possibilità che possa anche piovere nelle prossime ore?
1: Forse può anche piovere.
2: Perché infatti stiamo riscontrando un po' Nord Italia questa situazione.
1: Ma perché serve tutto questo?
2: Perché stiamo monitorando le zone dove non riusciamo per questioni tecniche ad arrivare tramite satellite, e quindi facciamo una campionatura telefonica. E signora, una cosa, per quanto riguarda le temperature, lei percepisce un abbassamento ancora?
1: No, guardi, non lo so, mi sa che questa è più una fregatura che altro. Io la saluto, arrivederci.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Pronto?
1: Pronto, sì, salve, gentilmente la signora Fra casa?
0: Sì, chi è?
1: Salve, chiedo scusa, guardi, sono l'ingegnere De Luca, chiamo dall'ufficio delle belle arti del comune di Roma e era stata avvisata dal suo, credo, amministratore condominiale e dei lavori di via che devono essere fatti qui nei prossimi giorni, gli scavi archeologici.
0: Non so niente di queste cose.
1: Perché sa che sono state ritrovate in via sono stati ritrovati dei resti di ossa risalenti all'epoca romana, quindi antichi romani. Ecco, allora devono fare lo scavo, quindi nei prossimi giorni, quindi faccia anche attenzione quando esce, devono fare lo scavo e rimuovere appunto queste ossa, saranno due cassette all'incirca, ma è una cosa che dura poco, un giro, penso di un paio di giorni che facciano tutto. E, però ci hanno comunicato nel suo palazzo, hanno dato la disponibilità allo stoccaggio per un paio di giorni, giusto il tempo dell'inizio e della fine dei lavori, e dei ritrovamenti presso la sua abitazione, così ci hanno detto.
0: Presso la mia abitazione?
1: Le ossa degli antichi romani, le dovremo mettere da lei un paio di giorni e poi le portiamo via.
0: Sì, allora a via c'è un complesso dove ci sono 8-9 palazzi.
1: Esatto.
0: È un complesso.
1: Sì, ma sono sulla strada, sono scavi che vengono fatti sulla strada. Però dobbiamo, diciamo, stoccare, sono vicino al suo condominio e ci hanno dato ok l'amministratore di poterli lasciare lì da lei per un paio di giorni e poi dopo gli archeologi le portano via. Sono delle ossa, niente di che, qualche cranio.
0: Ma io non credo che riesca a sollevare le ossa dei morti precedenti.
1: No, ma le ossa le porta sull'archeologo, le lasciamo lì dove dice lei e poi dopo le vengono a prendere, non le tocca, cioè le lasciamo lì, lei ci dice le lasci lì nel corridoio, le lasciamo lì e poi le portiamo via, non le deve spostare.
0: No, a casa mia non entrano ossa, mi spiace.
1: Ma qual è il problema? Sono ossa di morti di tanti anni fa, di antichi romani, c'è anche qualche...
0: Comunque, a casa mia le ossa non entrano, mi spiace, cercate qualcun altro.
1: Se le lasciate nel pianerotto, magari così...
0: No, mettete le ossa da qualche altra parte.
1: È un problema proprio avere le ossa in casa, quindi...
0: No, voglio dire, ci avete tanto spazio, perché le portate in casa?
1: Perché
0: sono
1: più protette col fatto che poi ci sono quelli che razziano i reperti archeologici, li rubano. Invece mettendole in casa, lì non le ruba nessuno, ecco.
0: Beh, no, in casa mia no, mi spiace tanto.
1: Sono morti tanti secoli fa, insomma, non è che siano centinaia d'anni fa.
0: Lo so, ho capito, so cosa sono le cose archeologiche.
1: Però le dà fastidio l'osso proprio, si vede.
0: No, mi dà fastidio che a casa mia entrano le ossa. Forse potrebbero essere anche i miei antenati, non lo so.
1: Ho capito, è proprio un fastidio delle ossa. Vabbè, allora proviamo a cercare con qualcun altro, allora signora, grazie.
0: Prego, buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, salve, gentilmente la signora mia casa?
0: No, chi lo cerca?
1: È per lo scarico, gentilmente, di via F***. Sono il corriere perché arrivo un po' tardi e ho fatto tardi oggi.
0: Che cosa ha ordinato?
1: No, io ho un mezzo scalpo, devo solo scaricare perché non è neanche da pagare. Un secondo, un attimo, ricontrollo perché mi perdoni. Allora, c'è il mezzo busto in gesso di Claudio Villa, secondo me è anche un po' ingombrante. Non so se posso lasciarlo lì fuori, veda lei.
0: Ma no, io penso che quel mezzo busto di Claudio Villa non sia di mia moglie.
1: Io no, che non si vuole che sia un caso di omonimia, perché io ho via perché c'è solo il nome.
0: No, è
1: via, sì, comunque sarà quello, però via un numero che coincida, insomma.
0: Sì, però con Claudio Villa non abbiamo niente a che fare.
1: Ma non è che avete, non so, a volte stato fatto un ordine su qualche, perché non so neanche da dove arriva, perché non è per dire da Amazon che c'è scritto nella scatola, viene dal nord, non so da chi sia insomma chi abbia fatto la spedizione, ecco.
0: Ma oddio, allora io adesso provo a sentire mia moglie e poi dopo.
1: Ah no, aspetta, mi perdoni, scusi, perché no, ecco, ho fatto confusione io, no? Perché siccome stiamo consegnando i mezzi busti dei cantanti degli anni 50-60, no, è Mario Merola, mi perdoni, che tra l'altro è quello musicale. Guardi, le faccio sentire che spingo il pulsante un attimo. Ecco, sente, c'è la base sotto, praticamente c'è il pulsante. Quando lei si accende parte la canzone, ecco.
0: Lo conosco, so chi è Merola.
1: È Chiamate Napoli la canzone, oltretutto, è anche carina, insomma. Però, siccome io lo devo lasciare lì, essendo musicale la statua, sarebbe meglio che venga ritirata in casa e non fuori, perché anche se io la potrei
0: lasciare. No, non ritiro niente. Io sono in casa, ma non ritiro niente.
1: Ma cosa mi porto? Perché? Mario Merola a casa, mi perdoni. Cioè.
0: Ah, guardi, quello lì non è roba nostra.
1: Ma ho capito, però risulta via, è nome. Io tra l'altro sono il corriere, non mi posso prendere la responsabilità di portarlo indietro.
0: Ma io non mi prendo la responsabilità di portarlo in casa.
1: Sì, ma non è da pagare, attenzione, cioè è già stato.
0: Ma è lo stesso, no, ma è lo stesso.
1: Perché si illumina anche, oltretutto fa una luce qua dentro.
0: Lei lo riporta dove gliel'hanno consegnato.
1: E io ascolti, se glielo lascio, perché è imballato bene, glielo lascio lì sotto casa, poi me lo tira dentro.
0: No. Perché io sono qui fuori, se no chiamo i carabinieri.
1: Ho capito, ma lei chiama i carabinieri, io che faccio? Mi vado a casa col mezzo busto di gesso di Mario Merola, la musicale.
0: Sì signore.
1: Ma eventualmente poi domani le lascio il numero della spedizione e fa richiama lei.
0: No, non mi interessa.
1: E che fa?
0: Lei, io sono a casa, venga qua che chiamiamo i carabinieri.
1: Ma chiameremo i carabinieri per un mezzo busto di gesso di Mario Merola, mi perdoni?
0: Sì, esatto.
1: Non è che le sto portando, non le sto portando mica una mezzina di bue, cioè le sto portando una statua.
0: Io sono qui fuori.

0: è mezzogiorno.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, pronto. Guardi, per la sostituzione del citofono, a che ora possiamo passare?
0: Ma che dici? Non ho capito niente. Che vuoi? Chi sei tu?
1: No, noi siamo... dobbiamo venire a cambiare il citofono. Avete fatto richiesta via... uno.
0: Sì, ma chi è questo signore da Patarini?
1: No, non lo so, io sono il tecnico, devo solo cambiare il citofono. Avete fatto richiesta di togliere il citofono, quello tradizionale, e mettere il campanaccio.
0: Pire, vieni qua, senti, che dici questo? Aspetta che viene mia figlia, io non qua mi spiso sì. Vecchia. Aspetta, pronta?
1: No, scusi, chiedo scusa, no, perché noi sono il tecnico, noi dovevamo, ci avevano commissionato su via la sostituzione di un citofono, vi risulta?
0: No, no, a noi no.
1: Con un campanaccio, qualcosa tipo a livello, non lo so, cosa avete, un'azienda agricola?
0: No, no, no, noi non abbiamo ordinato niente, non sappiamo niente, però qua ci sta una persona anziana e non mi sembra giusto perché lei...
1: No, no, ma per carità, io prima di venire a fare l'intervento, ma chi l'ha ordinato il campanaccio, scusi?
0: Qua nessuno è ordinato, noi no.
1: Okay. E che ci facciamo noi? Perché dobbiamo passare, se il tecnico deve venire giù, lo cambia e va via, perché non, tra l'altro è già stato pagato tutto l'intervento, quindi non dobbiamo pagare, cioè non dobbiamo...
0: Ma non siamo noi, trovate chi è, non so.
1: Ci deve dire lei, chi, magari qualcuno di voi ha fatto l'ordine, non si ricorda.
0: No, no, no, assolutamente no. Mia mamma è anziana e figuratevi chi faceva un campanaccio.
1: Ma a voi che cambia? Il campanaccio tipo come una volta, sono quei campanacci che uno suona la campana per sapere, per dire che sono arrivato, ecco.
0: No, no, mi dispiace, no, no.
1: Noi possiamo montarlo uguale e poi arrangiate voi.
0: Cosa?
1: Diciamo, noi lo montiamo e poi dopo vedete voi.
0: Io ho un figlio carabiniere, ma parlo con mio figlio.
1: L'ha ordinato lui? L'ha ordinato suo figlio?
0: No, io, mio figlio è carabiniere e vedo un po' sta situazione come funziona. Perché
1: no, per capire magari se c'è stato un errore, così io magari intanto chiamo.
0: Allora, noi non abbiamo ordinato niente. Mia mamma è anziana e nemmeno sente, figuratevi se ordinava qualcosa.
1: Ma scusa un attimo, chiedo scusa, non è che l'ha fatto, magari c'è stato un errore, non lo so, se è un condominio o lo voleva qualcun altro?
0: No, no, qua niente condominio, noi abitiamo soli.
1: Ah, casa condominio. Privata. E quindi noi cosa facciamo sto campanaccio? Lo teniamo qua? Non è il vostro, quindi?
0: No, non mi interessa, mi dispiace. Ok, buona
1: giornata. Va bene,
0: giornata.
1: Grazie, salve.
0: Se in caso qualcosa faccio parlare con mio figlio.
1: Certo, magari chiamo più tardi se vuol sentire intanto.
0: Buona giornata.

E voi dovete sapere che l'avvento, con l'avvento dell'energia elettrica, il campanello elettrico ha sostituito il campanaccio, quello che volevamo installare alla signora prima. I primi prototipi di sistemi acustici risalgono a Leonardo da Vinci. L'evoluzione del citofono si è concentrata sulla possibilità di comunicare vocalmente e controllare l'apertura delle porte attraverso un sistema elettrico, superando le limitazioni dei sistemi acustici più antichi, come il campanaccio.

Cari amici, giunge al termine questa primissima puntata della prima stagione ufficiale di Supermarket Show 2025-2026. È stato un piacere restare così in vostra compagnia. Mi siete mancati, vi devo dire la verità, e io mi auguro che anche la nostra pazzia possa tornare ad allietare il vostro pomeriggio, la vostra mattina, insomma, indipendentemente dagli orari in cui voi vi collegate su Supermarket Show. Detto questo, vi saluto e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus, dal 22 maggio al 2.

0: giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora, ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lo scenario meteorologico non cambia in avvio di settimana sull'Italia, con la presenza dell'anticiclone che domina in contrastato al centro-nord, lascerà un po' più ai margini il sud, con ancora delle infiltrazioni di aria più fresca da nord-est che porteranno degli annuvolamenti sparsi in un contesto comunque soleggiato in Puglia e maggiori addensamenti sulla dorsale appenninica nel pomeriggio. Temperature comunque in aumento, massime fino a 27-28 gradi sulle aree interne, un po' più contenuti i valori sulle zone costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
4: Radio Idea.

0: more vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi. Nel 1947 l'attore Flavio Bucci. E nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 25 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bedali, il venerabile dottore della Chiesa, e Santa Maria Maddalena dei Pazzi, vergine carmelitana, nota per le sue visioni mistiche. Il sole è sorto alle 5:38 e tramonterà alle 20:38. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1961. Davanti al Congresso americano, il presidente John Kennedy annuncia lo storico obiettivo della NASA: portare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Nasce ufficialmente il programma Apollo. Nel 1977 nelle sale americane esce il primo capitolo di Star Wars e successivamente rinominato Episodio 4. Una nuova speranza, l'inizio di un mito della cultura pop mondiale. Nel 2001 muore a soli 42 anni la leggenda del basket italiano ed europeo Sinisa Mihajlovic. Anzi no, scusate l'lapsus sportivo. Oggi ricordiamo la scomparsa del mitico Malcolm McLean, l'inventore del container marittimo che ha rivoluzionato il commercio mondiale. Nel 2005, nella finale di Champions League più pazza della storia, Liverpool rimonta 3 gol al Milan nel secondo tempo e vince la Coppa ai calci di rigore. Una notte indimenticabile e dolorosa per i tifosi rossoneri. Gli auguri oggi? Beh, oggi si ricorda la nascita di uno dei santi più amati e venerati d'Italia, Padre Pio da Pietrelcina. È nato anche Cillian Murphy, lo straordinario autore irlandese, premio Oscar per Oppenheimer, indimenticabile protagonista della serie Peaky Blinders. Compie oggi 50 anni, un traguardo tondo e importante. Emma Marrone, auguri alla grintosa cantante salentina, una delle voci più amate del pop italiano. Marco Bellinelli, il campione del basket italiano, primo e unico azzurro ad aver vinto un titolo NBA e la gara del tiro da 3 punti. È tutto, vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene stabile, asciutto, con estesi rasserenamenti nelle prossime ore ed anche domani sulla Puglia, grazie ad una pressione atmosferica ancora alta. Il tempo martedì sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima caldo, estivo ma senza eccessi particolari. Nelle zone più interne, i picchi più elevati, prossimi ai 30-31 gradi. Valori diurni un pochino più contenuti lungo il litorale adriatico, poiché soffia un po' di vento da nord, comunque per lo più debole a regime di brezza. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: PR Sanità dell'Agenzia DIA.
1: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega la Pera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude la Pera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
4: Radio Idea.

0: debo estar.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 25 maggio. Ariete, alcune preoccupazioni vi impediranno di vivere in maniera spensierata, eppure avete innumerevoli armi per vincere qualsiasi battaglia. L'amore vive una fase di confronto. Toro, una luna ancora favorevole vi permette di vivere al meglio la giornata. Sarete intuitivi e prenderete ottime decisioni. Curate anche la forma fisica. Gemelli, l'amore può regalarvi ancora una possibilità per rendere stabile una storia appena iniziata. Sul lavoro dovete fare attenzione a ciò che vi viene detto. Cancro, non sarete di buon umore a causa di alcune noie che riguardano l'ambiente domestico. Cercate di venirne a capo rapidamente. Il lavoro vive una fase di incertezza. Leone, non lasciate le cose

0: sospeso, qualcuno forse sta aspettando una vostra risposta e allora fatevi sentire. I single possono conquistare chiunque in amore. Vergine, i rapporti professionali stanno vivendo un momento delicato in cui i confronti sono all'ordine del giorno. L'amore è in netta ripresa. Bilancia, gli affari e il lavoro devono essere la prima preoccupazione, la concorrenza è agguerrita, ma potete ottenere ottimi risultati. Appena potete, concedetevi il meritato riposo. Scorpione, vivrete una giornata intensa in cui succederanno cose interessanti sul lavoro e nella vita privata. Venere è bellissima per chiunque debba viaggiare. Sagittario, avete l'occasione per gestire meglio alcuni rapporti personali e professionali che ultimamente sono andati un po' in crisi. Sul lavoro non fatevi ingannare dalle facili promesse. Capricorno, un problema sul lavoro non può diventare motivo di nervosismo eccessivo, gli imprevisti fanno parte del gioco. Attenzione alle complicazioni che porta la luna in amore. Acquario, sul lavoro avete davvero mille possibilità per ottenere quello che desiderate, non esitate a chiedere l'intervento di una persona se necessario, non trascurate i vostri doveri in famiglia. Pesci, la luna contraria non è il massimo per affrontare al meglio una discussione sul lavoro. Cercate però di non essere eccessivamente nervosi. In amore soffriranno i rapporti stabili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene stabile, asciutto, con estesi rasserenamenti nelle prossime ore ed anche domani sulla Puglia, grazie ad una pressione atmosferica ancora alta. Il tempo martedì sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima caldo, estivo ma senza eccessi particolari. Nelle zone più interne, i picchi più elevati, prossimi ai 30-31 gradi. Valori diurni un pochino più contenuti lungo il litorale adriatico, poiché soffia un po' di vento da nord, comunque per lo più debole a regime di brezza. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: E ora diamo il benvenuto al maresciallo Roberto Nuzzo per parlare di un'iniziativa importantissima.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Come sta andando la raccolta firme per il disegno di legge di iniziativa popolare Cieli Blu, che ha lo scopo di vietare la geoingegneria in Italia?
3: Allora, cominciamo col dire che la geoingegneria o ingegneria climatica è l'attività deliberata della manipolazione del tempo meteorologico e anche del clima. Il DDL in questione è un provvedimento di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71 della nostra Costituzione, su iniziativa dell'avvocato Frida Chialastri del Foro di Milano, denominato, come ha detto lei, Cieli Blu per il divieto della geoingegneria. Ma ha bisogno del supporto di almeno 50.000 firme da acquisire entro 180 giorni, vale a dire entro il 6 novembre, affinché possa essere portato all'attenzione del Parlamento. Ad oggi, sabato 23 maggio, in appena 13 giorni, ha già raggiunto la ragguardevole percentuale del 46%, 23.000 firme, vale a dire la media giornaliera di circa 1.700 firme al giorno. Per quanto riguarda le firme online, questo, mentre per ciò che riguarda le firme nei comuni oppure presso i punti di raccolta, i banchetti, si dovrà attendere la scadenza dei termini per conoscere la risultanza, ossia dopo il 6 novembre. Quindi la notizia è che DDL Cieli Blu ha avuto vita e che gode di ottima salute. Se posso esprimere un'opinione, ritengo che la soglia costituzionale, le 50.000 firme, credo che potrà essere raggiunta entro la fine del prossimo mese ed è un vero record.
2: Ci può dire se è già possibile firmare nei comuni italiani oppure nei banchetti?
3: Allora, guardi, il DDL, l'iniziativa popolare, questa specie di particolare, diciamo, iniziativa, non è un'operazione semplice. Infatti, analizzando gli ultimi 30 provvedimenti similari, solo in un caso si è riusciti a raggiungere il quorum previsto. E se questo DDL agli ali piedi, significa che l'attività con la geoingegneria che si pratica sui nostri cieli è vissuta come un serio problema da parte della popolazione e che il governo deve risolvere. E per quanto riguarda la sua domanda, l'avvocato Frida Chialastri con il suo team mi ha informato che ci sono dei ritardi per l'invio delle PEC, ma che si sta risolvendo, per cui entro 10 giorni si potrà andare tranquillamente nei comuni a firmare. Infine mi è stato anche fatto sapere che l'avvocato Frida Chialastri è stata invitata in Spagna, in Germania, in Svizzera, in Olanda per illustrare la sua proposta, poiché anche lì si intende seguire il nostro esempio, facendo così dell'Italia paese modello e capofila contro il crimine della geoingegneria. E questo, me lo lasci dire, è grazie a Telecolor che per lunghi 4 anni mi ha consentito di veicolare le tante innumerevoli informazioni, ma anche un grazie va dato all'avvocato Frida Chialastri per aver intrapreso questa iniziativa. E concludo dicendo che magari qualche detrattore che sta remando contro non gli farà piacere tutto questo, ma grazie alla vigorosa risposta del popolo tutto sta procedendo a gonfie vele.
2: Nel ringraziarla, Roberto, intanto ci tenevo a ricordare ai telespettatori che si può andare sul sito www.cieliblu.it e lì ci saranno tutte le indicazioni per firmare. Ricordiamo, Roberto, per chi non vuole firmare online o è impossibilitato, appunto, che si potrà andare nei comuni o anche nei banchetti che verranno organizzati nelle piazze italiane. Quindi sono queste, Roberto, le modalità con cui si può firmare?
3: Esattamente, ha esposto in modo brillante. Sui banchetti però una precisazione: può andare a firmare solo chi è residente in quel comune, poiché ogni firmatario poi dovrà, per ogni firma che organizza i banchetti, dovrà andare ai comuni per farsi dare il certificato elettorale del firmatario. Quindi laddove c'è il banchetto va a firmare il residente in quel comune, altrimenti poi si rischia che non vanno nei comuni vicini e la firma va persa.
2: Benissimo, quindi era importante precisarlo e dare questa informazione. Noi la ringraziamo e la salutiamo.
3: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione, innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
4: Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica. Meraviglia.

0: tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Sono le 19.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Idea.

Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene stabile, asciutto, con estesi rasserenamenti nelle prossime ore ed anche domani sulla Puglia, grazie ad una pressione atmosferica ancora alta. Il tempo martedì sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima caldo, estivo ma senza eccessi particolari. Nelle zone più interne, picchi più elevati, prossimi ai 30-31 gradi. Valori diurni un pochino più contenuti lungo il litorale adriatico, poiché soffia un po' di vento da nord, comunque per lo più debole a regime di brezza. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222-013.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
5: Radio Idea.

0: paraíso.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Radio Idea.
3: What's your flavor?

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene stabile, asciutto, con estesi rasserenamenti nelle prossime ore ed anche domani sulla Puglia, grazie ad una pressione atmosferica ancora alta. Il tempo martedì sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima caldo, estivo ma senza eccessi particolari. Nelle zone più interne, i picchi più elevati, prossimi ai 30-31 gradi. Valori diurni un pochino più contenuti lungo il litorale adriatico, poiché soffia un po' di vento da nord, comunque per lo più debole a regime di brezza. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 22.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: No matter what, no matter what, you

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita, de vita, de vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: E ciao.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 26 maggio. Ariete, contate fino a 10 prima di aprire bocca e non spazientitevi se non riuscirete ad ottenere esattamente ciò che volete. La luna contraria vi rovina l'umore. Toro, sul lavoro sarete veloci nello svolgere i vostri compiti e convincenti tutte le volte che direte qualcosa. In amore non avrete il tempo di annoiarvi. Gemelli, il vostro umore sarà ottimo e avrete l'impressione che niente vi possa andare storto in questa giornata fortunata. L'amore continua ad essere passionale. Cancro, piccoli contrattempi vi impediranno di fare quello che volete. Nel privato dovete essere più tolleranti con le persone a cui volete bene. Il nervosismo è inevitabile in questo cielo pieno di occasioni, non sapete scegliere. Leone, sul lavoro quello che vi sembrava un problema impossibile da risolvere lo vedrete nelle sue reali dimensioni. La luna in bilancia vi rende più lucidi. Vergine, i rapporti con le persone vicine saranno distesi e potrete trascorrere una giornata tranquilla senza particolari colpi di scena. Dovete essere meno pignoli in amore. Bilancia, ansie e preoccupazioni allenteranno la loro morsa e potrete affrontare la giornata lavorativa molto più rilassati. Il confronto con i colleghi sarà proficuo. Scorpione, preparatevi ad affrontare qualche imprevisto che vi obbligherà a modificare la consueta routine quotidiana. Anche in amore muovetevi con cautela.

Pesci, gli abituali compiti quotidiani vi peseranno più del solito e cercherete di evadere in tutti i modi possibili. In amore la comunicazione sarà monosillabi e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Monica.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.